0: sara oil o ma n gba ni lati tati pe ifodo si nje tintu o sara lori o se fun gbogbo ebi gold sara oil ko pure love
1: labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika labbaik
2: asen allah